La gloria y tu último el universo tiene resplende, y en la parte più e meno al sole. Nel cielo, il vive la salute prende, e tutti cose che ridiano e sale qua, quasi la luce in perché, apprestandosi al suo divino, il nostro intelletto si profonda tanto che retro la memoria veramente, quant'io nel regno santo, nella mia mente potei parte d'oro, sarà ora materia del mio campo. Che buono fuori, all'ultimo lavoro fanno il tuo valore si fatto vaso, come di bandi ad arda amato all'oro. Infine a qui un gioco di far naso assai mi fu, ma ora, una mendue me uomo e entrare la lingua di vaso. Entra nel porto mio, espira pure, sì, come quando Marsia traesti nella vagina delle membra sue. O divina virtù, se mi ti presti tanto, e l'ombra del beato regno segnata nel mio stato di ogni testi, venir, vedrami al tuo diletto regno, e coronarmi allora di quelle foglie, e la materia e tu mi farai degno. Si rade voi, padre, se la foglie, per trionfare